0: smettetela di cantare! Non avete sentito l'allarme? Sta bruciando la barchetta!
1: Cosa hai detto, nonno?
0: Volevo dire che sta bruciando la barbetta!
2: Ma che dici, nonno?
0: No, volevo dire la trombetta! No, la polpetta! Cioè, no, la pancetta!
3: Vuoi dire forse la casetta?
0: È mezz'ora che ve lo sto dicendo, ma che siete sordi?

0: dicevano
1: che bella la casetta in Canada,
0: dicevano che bella la casetta in Canada.
2: Ehi fannulloni, sapete la notizia?
3: Cosa c'è, nonno?

0: ciao.
1: Ciao.
2: E corre incontro a me, tutta trapelata, dice caro tanta fretta, ripetendo 100.000 volte
1: ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: salutiamo Domenico Modugno, che ci ha tanto emozionato con le sue canzoni. Grazie tanto.
1: Okay, Ernie Dorenzo wants to send out a dedication. 54 years ago, his father.